0: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Voilà, siamo di nuovo negli anni 60, precisamente nel 1969, ci tuffiamo nella seconda metà del mese di maggio e andiamo insieme ad assaggiare che cosa c'era in Hit Parade. Allora, in Italia, punto numero uno, l'Equipe 84, tutta mia la città, era il loro momento e quindi non si potevano discutere. Quindi c'erano anche i Camaleonti con Viso d'Angelo, Sin Viva Artan, Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi riuscirò a mandarvi in onda. La storia di Serafino, Adriano Celentano, quindi ancora Sin Viva Artan con Buonasera, Buonasera, Dori Ghezzi con Casa Choc, ecco, questa è la situazione. Però al punto numero due c'è un artista che ha conquistato tutti con una canzone che ha una carica incredibile e che volentieri riascoltiamo.
3: C'era una volta Hit Parade!

Il 17 ottobre del 1967 va in scena per la prima volta ad opera della compagnia dell'Off-Broadway un musical che diventerà famoso in tutto il mondo. Il nome è Hair e naturalmente le canzoni di quella rappresentazione seguiranno la stessa strada, al punto che il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare è arrivato ovviamente in classifica anche da noi. La versione però che sottoporrò alla vostra attenzione non è quella originale, è una rielaborazione anche con sonorità più moderne, ma mi sembra

0: Musical Hair e soprattutto questa canzone Aquarius rappresenta il marchio di fabbrica della cultura hippie degli anni 60 che ha portato un autentico terremoto anche nella cultura sessuale americana e ha contribuito anche a diffondere l'opposizione pacifista alla guerra in Vietnam, perché queste canzoni hanno ridefinito proprio il costume musicale dell'epoca e hanno fatto nascere un nuovo genere, il musical rock, o meglio rock opera. Sì, voglio proprio dire che fu un momento davvero storico. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi torneremo con le parade del passato tra un'ora circa, sempre su questi magici canali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: 1979, si torna con gli anni 70 nella classifica musicale del passato. Siamo intorno alla metà del mese di maggio, superata ormai, di quel mitico anno che rappresentava per la musica mondiale l'anteprima di quello che sarebbe poi accaduto con la febbre del sabato sera qui da noi, perché nel 1979 si presentava anche dalle nostre parti un album dal titolo Spirits Having Flown, che significava il cambio di produzione per i Bee Gees, che vengono stimolati ad utilizzare il falsetto nei loro

0: animati, Capitan Harlock, e al terzo posto una Amy Stewart in grande forma che ascolteremo tra qualche minuto, perché prima ci sentiamo appunto col pezzo dei Bee Gees che era in il parade al punto numero 4, che è Tragedy.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Nulla da dire, cominciava una nuova epoca, quella dei Bee Gees che avrebbero conquistato il mondo. Tragedy in Hit Parade in quella seconda metà del mese di maggio, ma contemporaneamente c'era anche un'altra artista che fu conosciuta in tutto il mondo con questa canzone di Eddie Floyd, poi arrivò in Italia e si stabilì per lungo tempo, cantò insieme a Eros Ramazzotti, a Mike Francis, a Gianni Morandi. Una fortunata carriera quella di Amy Stewart, che conquistò davvero

0: 1979, un'epoca davvero bellissima per la musica. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con le parade del passato torna tra un'ora, sempre puntualmente qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Calotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villa, ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas. Tassa finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Buona giornata da Gianni De Gaetano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1989, qui siamo nel nostro fondo scala, perché voi sapete benissimo che trasmettiamo soltanto musica che arriva da quei 30 anni lì, dal 60 fino all'89. E ovviamente all'interno ci sono le classifiche del passato, e nelle classifiche del passato noi ci preoccupiamo di farvi ascoltare la musica che era protagonista nello stesso periodo in cui vanno in onda queste trasmissioni. Quindi siamo nella seconda metà del mese di maggio di quell'anno. Il 1989, nel mese di maggio, aveva al primo posto Madonna di Like a Prayer, quindi Francesco Salvi di Esatto, Giovanotti con Vasco, i Simple Minds di Belfast Boy, ancora i Simple Minds al quinto con This Is Your Land, i Simply Red di It's Only Love, e questa era la situazione della posizione di vertice. Più verso la metà della Hit Parade troviamo un gruppo nordico, svedese, che ha fatto veramente il botto. Si chiamano Roxette e la canzone è The Look.
0: C'era una volta Hit Parade.

gruppo svedese a conquistare il mercato americano, ed il perché l'abbiamo appena scoperto ascoltando The Look, presente nella nostra Hit Parade in maggio del 1989. Contemporaneamente in Hit Parade c'era anche questo artista di assoluto spessore, si chiama Holly Johnson, è stato frontman per 5 anni di Frankie Goes to Hollywood, raggiungendo dimensioni planetarie di popolarità. Poi inizia la sua carriera solista nel 1989, pubblica Blessed, e da questo Blessed arriva in classifica Americanos, Holly Johnson.

0: archiviamo così anche il 1989 e lui si tornerà in onda fra un'ora circa per iniziare un'altra carrellata delle classifiche del passato, zigzagando qua e là in questi 30 anni di grande musica.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone è piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successo.

che ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Branel Cuneese. Aveva 76 anni. Una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. I loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, quanto mi mancano ste feste, ragazzi. Ma quest'estate tornano, no, le feste, sai quelle del video, hai visto il video, Andrea?
3: No, stavo parlando con Fraciolo. Con Fraciolo. Dimmi.
2: Festa in piscina, donne, sì. DJ a bordo piscina, tutte le donne che mi acclamano.
3: Ma stai sognando? No, è un sogno. Ma
2: perché sognare? Cioè,
3: tu fai le feste in piscina con tutte le donne.
2: Quando facciamo le esterne, tipo al Parco Cavour, che saluto Michele, il proprietario, insomma. Appena arrivo, sono tutte le donne che mi aspettano.
3: Tutte le donne che ti aspettano, ti saltano addosso, ti cospargono di come si chiama la salsa, quella delle salsicce, come si chiama la barbecue, salsa barbecue, poi lo leccano tutto. Che brutta immagine, ragazzi.
2: Quelle robe mi mancano, infatti adesso a vedere mi sono un po' preso, ho detto quest'estate si riparte, ci sarà più roba da prendere quest'estate per le donne, si potranno agganciare meglio al sodo,
3: al sodo.
2: E poi lì parte un tour. mi salite sempre al cervello. No, vedendo il video con tutte ste con ste gnocche, mi è salito proprio il sangue al cervello, proprio mi mancano quelle feste lì, mi mancano.
3: Possiamo andare avanti adesso o vuoi continuare a sognare?
2: No, allora ero un pensiero che mi è preso vedendo.
3: Ma a te non dà fastidio vedere tutte queste donne che poi vanno con altri e a te ti salutano, fanno il sorrisino.
2: Ma chi te l'ha detto?
3: Fanno il selfie con te e basta.
2: Ma io non ti dico delle robe.
3: Tu sei come cosa? Ma il Gabibbo, no? Quando gli ospiti di Striscia Notizia vanno là alla fine, si fanno le foto col Gabibbo. Tu sei come il Gabibbo. Poi le merine se le bombano i presentatori. Comunque dà fastidio sta cosa.
2: Non è vero.
3: C'è un vostro fan, è pronto?
4: Ugo, respira a fondo però, mi raccomando.
3: Respira a fondo.
2: Respira a fondo, non per la pancia, hai capito?
3: Ok. No, ma lui la mette in mostra, cioè ci mancherebbe.
2: Ma sai che non bisogna, anzi, ma tu sai che alle donne piace la pancia? Cioè ora sfatiamo sta roba che l'uomo deve essere muscoloso, senza peli, glabro. A me, onestamente, quelli senza peli non mi piacciono.
3: Ti fanno impressione, vero?
2: No, ma
3: sono malati.
2: Ma sabato femmina, no?
3: De femmina, sì.
2: Invece
3: l'uomo ha da puzzare.
2: No,
3: giustamente. Il pelo.
2: Tu prima ce l'avevi l'aquilotto in mezzo, mi piaceva.
3: L'aquilotto.
2: Avevi
3: il pelo, un po' di pelo.
2: E mi piaceva.
3: Li ho bruciati.
2: Era intrigante, capito?
3: Intrigante.
2: Questi pettorali, sto trapezio così, e vedete, stupelo. Che appariva una pista d'atterraggio. E uno diceva, però. Ci vorrei andare. Quindi per me il pelo va bene. E lascia stare che le donne.
3: Sì, amano il pelo.
2: No, il pelo un po'.
3: Sì, e la pancia.
2: Aspetta.
3: Ti è rimbalzata la pancia in faccia.
2: Sono ritirato le cuffie. Le donne amano la pancetta.
3: La pancetta?
2: Perché?
3: Dal salumiere, però.
2: No, le maniglie dell'amore. E comunque, caro Andrea, io a te non è che ti dico tutto. Cioè, non è vero che le donne prendere se ne vanno. Ho le mie tattiche.
3: Ah, le tattiche.
2: Ho le tattiche.
3: Cioè, le rapisci tu. Cioè, no. Le incappucci, le porti a casa, le gonfi di mazzate.
2: Aspetta!
3: Le tramortisci.
2: No.
3: Vieni, vieni, annusa la scena. Vieni.
2: No, sono sul palco, le vedo e faccio così. Questa è visiva.
3: Fammi vedere. Ah, così dopo. Tipo Fonzi, a bere un caffè.
2: A bere un caffè, vengono.
3: E loro.
2: E dopo lo
3: fanno finta di non vedere. Sono un ipovedente.
2: Ipovedente!
3: Come si dice? Cieco, ipovedente, come si chiama?
2: Cieco.
3: No, cieco, ma si dice anche.
2: Non vedente.
3: Non vedente, non sono vedente, non vedo. E se ne vanno, capito?
2: Vabbè.
3: Portami via. All'amica a fianco.
5: Io invece per. Come tattica. Io.
3: Ogni volta che parla mi viene la tosse, cioè una cosa che sono allergico. Pronto?
2: Che rumore!
3: No, vabbè, ragazzi, no.
5: Hai capito? Ma io ho capito. Stava facendo l'impasto.
2: Certo.
5: Voleva cercare di.
3: Stava sbattendo le uova.
0: Non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 607080.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Sì, chi è?
1: Ti ho girato una foto.
2: Ah, adesso la...
1: Chi è quello lì?
2: Ah, okay, adesso la guardo. Adesso la guardo.
3: Chi è?
1: Grazie.
2: Ciao, bello. Ciao, ciao, ma ciao, ciao. È? Ma che ne so, mi ha girato una foto. Ma su WhatsApp mio. Vediamo un po'. Ah, eccola. Gli infila la penna in mano per avere 3.000 euro. Ma lo zio in banca è un... Andiamo avanti, non si può.
3: No, scusa.
2: No, un cadavere. Cioè, non è...
3: no.
2: Ma come ha fatto?
3: Ma scusa.
2: Ma no, ma veramente. Ma dove è successo? In Brasile. Ha portato lo zio morto in banca. C'è la foto, è inquietante. È un po' bianco. L'assegno lo facciamo in bianco, signora.
3: Mamma mia.
2: Gli ha infilato la penna tra le dita e ha firmato lei così. No, è un po' giù mio zio. Non... E 3.000 dollari si è fatto fare, capito? Diversamente. Aspetta, che c'è pronto? Pronto?
1: Sul WhatsApp della radio, Andrea.
2: Ah, ok, ok. Ciao, fratello, ciao, ciao, ciao, ciao. Io, ah, non è questa, è un'altra,
3: no,
2: allora.
3: È un'altra.
2: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sarà questa. Questa non riesco a aprirla. Ma come mai alcune foto riesco a aprirle e altre foto non riesco ad aprirle?
3: No, non ho
2: idea. Tu che c'hai i problemi, dimmi, dimmi.
3: Non ho idea.
2: Tu che risolvi i problemi.
3: Non mi aggiungere un altro problema.
2: Mamma, ragazzi, ragazzi. Va bene, allora, io insieme al Corvo, non so se avete sentito che c'è un grandissimo attore, due attori fortissimi sul lago di Iseo, come si chiama quello figo, Zol Friday,
3: ma chi è?
2: Come si chiama quello bello, quello
3: ma quello turco?
2: Ma quale turco? Ma che turco? È americano, è
3: eh sì, vabbè, capirai come facciamo.
2: Aspetta, vado su Google, va. Non servi a niente praticamente.
3: Scusa,
2: ma leggi i giornali.
3: Ma quali giornali?
2: Allora, non sai niente, non parli di nulla, non dici niente, solo i tuoi malanni. Cioè.
3: Sì, mo' accumenti.
2: È la verità. O attori, attori.
3: Attori, sì.
2: Attori, attori. sul lago di Iseo, sul laso. sul lago di Iseo. Guarda, ci sono due attori. Vediamo un po'. Ecco, McConaughey.
3: Ah, Matthew McConaughey.
2: Sì, McConaughey.
3: È quello biondo.
2: Matthew
3: quello
2: McConaughey. Vabbè, insieme a Zoe Saldana.
3: Ah, che bella.
2: Non puoi sognare ad occhi aperti. Non puoi.
3: È mulatta, lei è bellissima.
2: Sì, ma tu fai ribrezzo.
3: Ma cioè, quale ribrezzo?
2: Ti spiego, la gente in questo momento, gli uomini soprattutto, ma anche le donne, che ti immaginano, te che immagini una donna sdraiato, ce ne fai ancora a sdraiarti?
3: No, sdraiare sì.
2: È bruttissima l'immagine, no? Perché tu sogni, la guardi, fai la... Poveraccia. Anche le foto di questa qua si girano quando lo vedono.
3: Ma
2: cioè,
3: non è vero.
2: Sì, girano, si coprono. Dice, ho freddo. Dammi un po' di montagna. Mi sta guardando. Tappami gli occhi. Cavameli. Vabbè, comunque, questi due attori sono sul lago di Iseo. A fare cosa?
3: Ma un film, credo.
2: No, a pesca, al Coregone. C'è una gara di pesca al Coregone. E lui è fissato col Coregone. E lei gli dà una mano. Insomma, certo. Lei col retino tira su i Coregoni. C'ha una forza incredibile. Perché ho detto questo? Non mi ricordo più perché ho detto sta cosa degli attori. Boh, vabbè, ragazzi, non serve a niente proprio.
3: Ma
2: io
3: scusa!
2: C'ho una spalla che non serve a niente. Non si ricorda manco perché ho iniziato a parlare degli attori.
3: E perché?
2: Oggi ce l'ho con te. Cioè non,
3: perché mi stavi dicendo qualcosa riguardo me?
2: Allora, perché l'ultimo film, il Corvo del Corvo, come si chiama?
3: Il Corvo.
2: Il Corvo. Oh, vabbè. L'ho detto io adesso.
3: Stavi dicendo una cosa a me e poi sì, tu ti cosa, sei ricollegato.
2: Vabbè, non serve a niente. Allora,
3: grazie.
2: Non ti sei collegato, me lo sono ricordato. Il prossimo film, Il Corvo, sai che c'era Brandon Lee che poi è morto, sì. Così quella. Hanno deciso di farlo fare a Ugo. Adesso, tu non lo sai, mi è arrivato un vaglia ieri.
3: Ma quale vaglia?
2: Dalle poste.
3: Dalle poste.
2: Mi è arrivato un vaglia. Cioè, il prossimo attore è Ugo Palmisano. Del Corvo 6. Hanno fatto già Corvo 1, 2, 3, no?
3: Ah, non lo so quanti ne hanno fatti.
2: 4, 5, 6. Facciamo il sesto. Tu farai il sesto. Il sesto questo corvo, ragazzi, quindi ti vogliono bello cattivo, aggressivo. Mamma, sai che i corvi cioè, non si limitano a covare rancori, ma sono, odiano proprio in generale tutti. Cioè, proprio il corvo è un animale cattivo, proprio, cioè, se è un passerotto, una rondine, qualsiasi, gli fa un dispetto, cioè, quello si innervosisce per tutta la vita, te insegue.
3: È vero,
2: cioè,
3: è
2: una roba. Mai avere un battibecco con un corvo, ragazzi, ma perché
3: come
2: veramente.
3: Fai? Come fai?
2: Andiamo avanti. Non la

0: play so they win.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80.
4: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. O sei miliardario, sei scemo, cioè non, non c'è un'altra spiegazione, cioè non, mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una, ragazzi, mi basta, mi avanza, ragazzi, alla grande. Ma sei figli, ragazzi, cioè sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so posto, io non so accento, no, fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello, cioè,
2: sono
1: un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene,
2: ma che senza c'entra?
1: Non lo so, forse perché mi stringe la gola, non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Ne uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai come è vestito il pompiere inglese, no?
2: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
1: L'elmo che fa in guerra.
2: Non si chiama l'elmo.
1: Ma quale elmo? Il caschetto.
2: Il casco
1: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
2: Come no?
1: Ma no, il pompiere
2: inglese. Di che colore?
1: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è vestita in modo diverso, no?
2: Ma sono neri.
1: Ma che neri? Ma
2: la polizia americana è vestita di nero.
1: L'americana, quelli italiani?
2: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
1: Vabbè, lascia stare, non.
2: Questi sono i colori!
1: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
2: Non lo so, non ho voluto.
1: I carabinieri.
2: Come i carabinieri?
1: Sì, sempre, esempio, arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro, eh?
2: Ah, non lo sapevo.
1: Non lo sapevo,
2: no,
1: io.
2: Non lo sapevo.
1: Vedi? Adesso li guarderemo anche con più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
2: Chi è?
1: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
2: Yeah.
1: È un mio amico. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque sono. C'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che. Quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno.
2: Dai.
1: Quelli lì, io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo. Cioè, della serie veramente, cioè non è. Sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no. E allora. Che vuoi da me? Cioè sta casacca come si chiama?
2: La pettorina.
1: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo. Sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte. Vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti finché non sbalzi fuori dall'autostrada. Che ne so, in un altro paese. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe, così la gente te mena. Fai le multe a quelli del tuo condominio, ma vedi se fai le multe lì sotto il tuo condominio. E poi sono stato io. Ti smontano casa, ti smontano. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo, il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente. Questo è il senso della vita. Questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gli ha scritto proprio: oh, grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori. Fantastici. Grazie di cuore. Pensa uno che dice: si è fatto un culo. Cioè, ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami. Cioè, una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie te fa le corna e dici: ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sono cose che non potete capire, non
3: Andrea,
1: non possiamo capire, neanche io posso capire.
3: Studio Più
4: non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 607080.
1: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
2: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
1: Pronto Lufthansa?
3: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
1: No, chi era? Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
4: Scartavetratori?
1: Sì, scartavetratori. Che fai? Stai giocando con la fioda, non hai perso di specchi, dai.
4: Devi scomporre le parole.
1: Questo che numero è adesso? Questo che numero è? Ah, questa è la mamma! Questa è la mamma?
4: E quella della linea.
1: Quella, ragazzi, della linea. Non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
4: Non lo so, 90.
1: Ma. È pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Walter Massa. Dovete.
1: No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero. Così se chiamano, io so che è quello.
4: Ma infatti,
1: ma voi non vi ricordate niente.
4: Fratello,
1: ma che servite voi?
2: Ma io sono di qua.
1: Ma tu, mai in un freezer gelati, e metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Che sono l'uomo del freezer. Sono capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo. Mortacci vostri.
4: Hanno girato il numero della mamma. Quella della legna. Quella che vende legna.
2: Della regna.
1: Quella che vende legna.
4: Quella che vende legna.
1: E qual è il numero?
4: Guarda che se vai qua sotto, scorri.
1: Scorro dove? Dove?
4: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
1: Sta calmo, ti prende a pugni. Ah, ok. 339. Suggerisci. 5. Vai. 5.
4: Gne.
1: Vedi un numero, cretino. Vende la legna. Ma dove la vende sta legna?
4: Nel nessun negozio.
1: Dove la devo portare la legna io?
4: Da ardere.
1: Da ardere. La legna da ardere.
6: Pronto?
1: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
6: Sì.
1: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
6: Io non tengo l'ulivo.
1: Che rovere?
2: Il rovere.
6: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
1: Non ho capito, tartaro?
6: Carpano e cerro, ma al cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
1: Il rovere. Rovere, ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. Il cerume, ce l'ha il cerume, non ho capito.
2: Il cerume, cosa?
6: Sì.
1: C'ha il cerume.
2: Ma cosa?
1: Non sente, urlo più forte.
2: Ma cosa?
6: Aspetti, eh.
1: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
6: Ma chi è lei?
1: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
2: Ma cosa?
1: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
6: No, non c'ho il cerume.
1: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
6: Ma chi è?
1: Volevo ordinare la legna!
6: Prego, quanto te ne serve?
1: Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
6: Immaginavo.
1: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
6: No, ho tolto tutto.
1: Ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
6: Ciao Filippo.
1: Ciao amore, un bacio.
4: Ciao.
1: Adesso lei si starà domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
7: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusate, non mi sembra un po' troppo per le 7 di mattina? Sono già nervosa! Ma... passami la bomboletta!
3: Che bomboletta?
2: Nera, la bomboletta nera!
3: Ma per cosa?
2: Cancello tutte le strisce pedonali. Voglio vedere le mie colleghe che schiantano per te. Ma che non le strisce qua, attraverso qua. Una collega in meno.
4: Mi hanno buttato in mezzo ai lucci.
5: Ne sono uscito Lucio Dalla. Ne sono uscito. Uscito. Mi hanno buttato in mezzo ai lucci. Bella, questa mi piace.
6: Bravo Franco! Buongiorno Capitani! Buongiorno! Chi sono i capitani, lo sai?
3: Non lo so.
2: Lascia sta, lascia sta. Buongiorno.
6: Saluta, saluta, saluta.
3: Buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare il colore della barba di Andrea che è più scura del maglione.
6: Sì, ho dato un colpo.
3: C'è un colpo?
6: Poi,
3: hanno pennellato.
6: No, due colpi ho dato ieri. Perché, allora, il primo ero blu praticamente. Sembravo veramente un puffo, sembravo. C'avevo la barba blu. Allora io ho dato dei castano scuro perché ho dato il primo colpo il nero. Il nero sul bianco fa blu. Quindi ho detto io do un colpo di castano. Castano scuro. E io ho dato quindi due colpi.
3: Si vede.
6: Stamattina mi sono trovato con le rose sul letto. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, lo squinternato ha dato del bianco stamattina con la nuova rubrica.
3: No, è esploso tutto.
6: Che è successo?
3: Non hai capito allora quando ti ho parlato. Allora, no. Ho lanciato la rubrica.
6: Che rubrica?
3: Quella è Ugo Lamento Show.
6: Ugo Lamento Show, ragazzi, grande successo, sì.
3: E praticamente appena iniziato la rubrica è esplosa la radio.
6: Ah, esplosa in che senso?
3: Non andava, cioè andava sia la base che la musica insieme. Ho dovuto chiamare il tecnico. Per far sistemare, quindi la rifacciamo domani.
6: Ah, ok, va bene. Anche durante queste due orette, insomma, ogni tanto facciamo. Eccola, subito, hai visto? Manca a dirlo, capito? Che non. Aspetta un attimo, pronto?
7: Andrea, ciao.
6: Ciao, come stai?
7: Ascolta, tutto bene, tutto a posto.
6: Tutto a posto,
7: ma chi è? Perfetto, ascolta. Oh. Io stamattina mi sono svegliato con un quesito.
6: Sentiamo.
7: Un punto di domanda.
6: Sentiamo.
7: Ma tu hai mai visto un giardiniere nano?
6: Giardiniere nano?
7: Non lo so,
6: devo chiedere.
3: E potalo.
7: Vabbè, dai. Poi fammi sapere, va bene.
6: Va bene, ok. Ciao Fabio, ciao. Un amico, non
3: è un amico.
6: Gli ascoltatori sono tutti amici. Per me sono tutti amici. Non ce n'è uno che non è amico, capito? Amici e amiche, chiaramente. Giusto, è potalo.
3: Il
6: giardiniere nano è potalo. Mamma, che brutto. Persona che sei?
3: Anch'io.
6: Allora ragazzi, ci presentiamo. Io sono
3: Andrea Catavolo.
6: L'ho dimenticato. Con la barba nera stamattina non. Ma chi sei io?
3: Sembri Favino!
6: Poi chi è Favino adesso?
3: L'attore.
6: Pier,
3: come si chiama? Pier
6: Savino.
3: Pier, come si chiama di nome?
6: Ma che ne so, ma io non
3: so. Favino che fa tutti i film, li fa tutti lui!
6: Pensa che la mia amica Marina, che è in Sicilia, a Trapani, l'altro giorno mi ha mandato la foto con un grande attore italiano.
3: Ah, Claudio Gioè, l'ha mandata anche a me, quello del Capo dei Capi.
6: Io pensavo fosse suo fratello.
3: Ma chi?
6: Ho scritto, ma chi è tuo fratello? Sono uguali. Ma no! No, è l'attore, mi ha spiegato Gioè.
3: Claudio Gioè,
6: vabbè, chi lo conosce? Cioè, non è, nel senso, lui ci ascolta, però io no. Non t'offende, Gioè. Gioè Dix, non t'offende.
3: Ma chi è?
6: Vabbè,
3: ma
6: comunque, non è lui. È un attore forno, a parte scherzi, bravissimo. Allora, sai che c'è? Io ho un po' l'esterofilia nei film, cioè nel senso che non mi piacciono i film italiani. Non guardo i film italiani, non so come mai, ma sono sempre stato attratto dai film francesi. Spagnoli, argentini, brasiliani, anche qualche film americano, però nella maggior parte dei casi sempre i film stranieri, non italiani. Però fanno anche dei bellissimi film in Italia, poi prendono un sacco di sovvenzioni, quindi voglio dire, perché non andarle a guardare, anche perché li abbiamo pagati noi, quindi voglio dire, no, sto scherzando mica tanto. Va bene, allora ci presentiamo, lui è Gio Pesci, io sono Gian Belusco, non erano Gian Belusci e Gio Pesci, come scriviamo gli attori?
3: Dan Aykroyd e John Belushi.
6: John Belushi e Dan Aykroyd.
3: Ma chi?
6: John Belushi.
3: Ma chi è?
6: John Belushi e Dan Aykroyd. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate, altrimenti fate gli affari vostri, c'è problema. Se volete insultarci, fatelo, che ci fa piacere. 338 14 11 001 anche per fare qualche scherzetto. Ah, ricordami che devo fare, devo chiamare la donna dei braccialetti.
3: Ancora?
6: Sì, perché mi ha scritto ieri, infame. Non sapevo manco di essere in diretta in radio. No, infame non me l'ha detto, però mi ha detto oggi mi chiami e mi fai pubblicità. Oh. La chiamiamo e gli diciamo, gli facciamo un po' di pubblicità, Polascia, perché veramente non è, l'abbiamo tirata avanti un sacco. Pronto?
3: Chi è?
8: Pronto, pronto, detto cinese del giorno pelugo.
6: Ah, sentiamo.
8: Non vederti come una brutta persona, vediti come una bellissima scimmia.
6: Ah, ma bravo!
3: Che detto è?
6: È detto cinese.
3: Detto
6: è un detto cinese. Non ti vedere come una bella persona, ma come una brutta persona, ma come una bellissima scimmia. E in effetti, no, c'è del.
3: Ma che c'è cosa?
6: Ma no, ha un senso quello che ha detto. Cioè, non. Se tu pensi di essere una brutta persona, no, perché pensa di essere un bel ghepardo. Una bella pantegana. Ci sono anche le pantegane quelle belle, le nutrie quelle che tu le vedi, dici porca miseria, quasi quasi gli chiede di uscire, perché
3: ma chi
6: ha mai visto una nutria così bella? Ammazza, c'ha pure il seno, ammazza che sedere, guarda là, se non fosse per la coda c'era un me la taglio, se vuoi vado dal chirurgo, me la taglio, ma allora, sarebbe una, cioè proprio perché no, ci sono gli animali belli, gli animali brutti, come gli esseri umani belli e gli esseri umani brutti. Avete capito, insomma, che è un programma sfasciato, quindi se volete seguiteci anche in televisione, volendo.
9: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Esiste un legame invisibile tra il panno della polvere e l'intesa sessuale? Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research, la risposta è un convinto sì. In un'epoca in cui molte coppie lottano per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, la scienza suggerisce che la soluzione per un matrimonio felice e passionale potrebbe essere più pratica di quanto pensassimo. Lo studio, condotto da un team di ricercatori canadesi e statunitensi, ha analizzato come la ripartizione dei compiti quotidiani influenzi il desiderio sessuale. I risultati ribaltano alcuni vecchi stereotipi e offrono una nuova prospettiva su ciò che accende la scintilla in una relazione a lungo termine. Mentre per le donne il carico eccessivo di faccende domestiche e pianificazione familiare, il cosiddetto carico mentale, è il principale killer della libido, per gli uomini accade qualcosa di inaspettato. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che collaborano attivamente nelle pulizie di casa riportano un aumento del desiderio sessuale. Al contrario, l'unico compito domestico che sembra ridurre in modo significativo la libido maschile è l'impegno eccessivo nelle attività di parenting, quindi di cura diretta dei figli. Per le donne, la stanchezza derivante dal sentirsi sole nella gestione della casa spegne ogni desiderio, rendendo l'intimità l'ultimo dei pensieri a fine giornata. Ma perché per l'uomo pulire casa ha questo effetto positivo? Gli autori dello studio suggeriscono che il motivo risieda nelle aspettative di genere. Mentre per le donne le pulizie sono spesso considerate un compito scontato o invisibile, per l'uomo il contributo domestico viene percepito e spesso apprezzato dalla partner come un gesto di valore. Questo circolo virtuoso di collaborazione riduce il risentimento nella coppia e crea un ambiente emotivo più favorevole all'erotismo. Questo modello riflette le aspettative sociali, spiegano gli autori. Nelle sedute di terapia di coppia, esplorare la divisione del lavoro può essere la chiave per risolvere i problemi di calo del desiderio femminile. I risultati dello studio hanno implicazioni cliniche immediate. Spesso la bassa libido viene trattata come un problema puramente medico-psicologico individuale, quando invece potrebbe essere sintomo di uno squilibrio nella gestione della quotidianità. Dividere i compiti non significa solo aiutare, ma investire direttamente nella salute sessuale della relazione. Insomma, prima di cercare soluzioni complicate, provate a dividere meglio la lista della spesa o i turni della lavatrice. La scienza dice che i benefici si faranno sentire molto presto e non solo in termini di pulizia. Per chi desidera approfondire i dati e la metodologia della ricerca, vi ricordo che lo studio completo lo trovate su Journal of Sex Research. In sintesi possiamo dire che questo nuovo studio rivela che la chiave per riaccendere la passione in camera da letto potrebbe nascondersi proprio tra le faccende domestiche. Per gli uomini, partecipare equamente a pulizie e gestione della casa non solo riduce lo stress della partner, ma aumenta direttamente il loro desiderio sessuale. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
3: L'ho già usata.
2: Quella di plastica, Ugo. Ad Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
3: Sì.
2: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
3: Mi piace.
2: Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
3: Un complesso
2: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, ragazzi. Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
3: Certo.
2: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalice. Che vuol dire?
3: Che forse se ne hai bisogno.
2: Ah, io? No, per il momento no, però. Comunque se me le regali sono pasticche, no?
3: Certo.
2: Uno scatolone.
3: Uno scatolone.
2: Lo metto in cantina. Tanto non è che scade. No. Al limite i topi si divertono. Insomma.
3: Certo.
2: Vedi le pante cane, sì, ancora. Sbattute sul muro, sì.
3: No, sbattute sul muro.
2: Ma che brutta persona.
4: Andrea.
2: A tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, ragazzi. La canzone è molto bella, ragazzi. Chiedo un braccio di plastica.
3: Allora, ci siamo messi d'accordo. Allora, tu dovevi entrare, giusto?
2: Sì.
3: Perché non sei entrato?
2: Non sono entrato perché posso lanciare la rubrica al volo, Andrea. Posso lanciare
3: Niente rubrica. Allora non ti puoi attaccare
2: il braccio di plastica
3: sugli specchi.
2: Voglio il braccio di plastica.
3: La coppia carioca, uno si è pitturato la testa e l'altro gli addominali. Ah, siamo noi la coppia carioca.
4: Sì, ma tu mi capisci quando parlo? Cos'è che capisci? Cosa hai capito?
3: La coppa.
2: Gli fai del panino con la coppa, signore.
3: Così se ne va, è due ore e mezza che dico dai.
2: Vuoi la coppa, bimbo?
3: Ti faccio il panino con la coppa, stai tranquillo. Dimmi.
4: Noi siamo i due carioca.
3: La coppia carioca, c'è la troppe C? Ne tolgo una se vuoi.
4: È che io penso a tutti.
3: Verde.
4: Verde. Siamo la coppia carioca.
3: Sì.
4: Famosissimo Pennarello.
3: Sì.
4: Che è il Pennarello che comunque è il simbolo dell'infanzia. Dell'infanzia, dell'innocenza, ti metti lì, fai un disegnino. Cioè, te la pensi, oggi faccio il robot. Domani faccio il robot.
3: Tu hai giocato con i carioca, sì?
4: Eh sì, certo.
3: Sì.
4: Facevo sempre i robot.
3: Ma quanti ne hai ingoiati? Dei cappucci, quanti ne hai ingoiati? È per quello che parla così. C'hai i cappucci al posto dei denti. Nei denti, cioè, si sono sfilati i cappucci. Achille, allora tu non sei né uno né l'altro. Sì, ma questo non si può leggere. Achille può solo emanare. Stamattina ce l'avete con la zia Fletcher, mamma, ragazzi, ma certi insulti esagerati. Andrea, secondo. Ma basta, poveraccio, secondo me. Achille, cacciatelo, ma dai, ma così, è così bravo.
4: Allora, basta che non mi nominino la Fletcher. La Fletcher è.
3: La Fletcher.
4: La Fletcher è la mia potenza.
3: Chi è la Fletcher?
4: La Fletcher.
3: Allora, c'è un detto africano. C'è un detto africano importante che tu dovresti veramente tatuartelo addosso. E dice: più l'uomo sale in alto sull'albero e più espone i suoi testicoli.
2: Cioè,
3: è un detto africano. In Africa sai che ci hanno sovvestiti col coso lì, col gonnellino quello rosso, come si chiama? Lo zampaio. Non lo sa nessuno. Però sotto non c'hanno niente, come gli scozzesi, sotto c'hanno niente, c'hanno la mutanda firmata. Uomini e donne. C'hanno tutto penzoloni, no? Quindi chiaramente tu, l'africano che si arrampica, ma c'è un caco! Va sopra, si arrampica il padre che ha esperienza, dici non salire troppo in alto, che esponi troppo i tuoi testicoli. Allora, Achille, che è stato in Africa, si arrampicava a testa in giù. Quindi, ed è lì che è nato il detto non salire sull'albero troppo in alto, se no esponi i tuoi testicoli. Ma ragazzi, ma perché io parlo con uno che non capisce niente?
4: Perché io pensavo Batman.
3: Un tuo fan, ma Barbara, chi è
4: Batman?
3: Pronto?
5: Fratello, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Ho una soluzione per Achille.
3: Sentiamo.
5: Achille, ti piace le angurie?
4: Vabbè, angurie sì, fa molto bene,
5: allora, tutti i giorni tagli una fetta di anguria di varie misure. Alla sera quando vai a letto te la metti in bocca e così giorno per giorno ti si allarga la bocca.
3: Non è male come soluzione. Ciao, grazie dottore.
4: Dottore, è il dottore delle angurie.
3: Ma chi è?
4: Non è male.
3: Quindi la mattina verrai qua a sputare i semini, capito?
2: Era facile!
4: Sì, faccio la mitraglia con i semini!
3: La mitraglia!
4: Sì.
3: Lui è un bambino, ragazzi, non è cresciuto, cioè. Tu sei rimasto così, veramente traumatizzato!
4: Ma no, ma perché il Peter Pan! Comunque, secondo me, alla fine in ognuno di noi rimane in un angolo.
3: Sì, ma il tuo Peter Pan era incoglionito, però. Cioè, tu
1: sei rimasto Peter Pan, ma rincoglionito però. C'è Peter Pan e Peter Pan, c'è un minimo di Peter Pan, l'uomo ce lo deve avere, anche la donna, è il 99%.
3: Dai, è viscosa, eh. 99% è viscosa.
4: Ma c'è un perché, allora perché ti spiego, perché sai che il Peter Pan c'ha anche l'ombra. Peter Pan
1: in
4: ha l'ombra.
1: In che senso l'ombra?
4: Sai che nella favola c'è Peter Pan e c'ha l'ombra.
1: Poi c'è, un ginecologo ha suggerito il divaricatore per la bocca di Achille. Non è male, il divaricatore piano piano si allarga. Sai come saranno? Andiamo avanti. Dai.
4: Dicevo, sai che Peter Pan. Peter Pan nella favola, sai che lui parte tutto quanto che Peter deve inseguire la sua ombra che è scappata e gli si è scucita dai piedi.
1: Ma che stai dicendo? Ma che film hai visto?
2: Ma non è così,
1: scucita dai piedi.
4: È certo, per quello che lui va fino a Londra perché lui va a Londra perché c'ha.
1: Ragazzi, c'è arrivato un cartone di tonno cinese. Cioè, è fuori. Mi è arrivato adesso il messaggio. È arrivato un cartone di tonno cinese, c'è scritto sopra come stai e sotto c'è la marca io male. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Aspetta che mi chiamano. Pronto?
0: Buongiorno Andri, buongiorno Ugo.
1: Ciao. Buongiorno
0: Achille.
1: Buongiorno. Io male.

0: esprimo ciò che sento.
1: Pronto!
2: Pronto, Andrea?
1: Chi è?
2: Stiamo facendo un sondaggio sui disturbi quando la gente ascolta.
3: Era uno che
1: io penso di essere cretino, però anche i miei ascoltatori, devo essere sincero, cioè sono al mio livello, cioè proprio di cretinaggine proprio. Allora ragazzi, allora c'è una ragazza che è appena tornata dalle vacanze e mi ha scritto: confermate che quando si torna da un viaggio si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli inutilizzati? È vero, questo lo fanno le donne, io non lavo neanche quelli che ho utilizzato, quelli che non ho utilizzato li lascio lì per il prossimo viaggio. Tanto è tutta roba estiva, no? Vado sempre al mare, quindi dico io, vabbè, quella che non ho utilizzato la lascio là e la utilizzo il prossimo viaggio. Quella invece sporca la metto fuori dalla valigia, si secca un po', e poi la rimetto dentro al prossimo viaggio. No, no!
3: Perché ogni tanto vado là e me la snuffo, me la annuso, dico, ah, il mare, ah, la salsedine, ah, Frank, andiamo avanti, basta, cretino, cazzo!
4: Su Studio Più
5: non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Voilà, siamo di nuovo negli anni 60, precisamente nel 1969, ci tuffiamo nella seconda metà del mese di maggio e andiamo insieme ad assaggiare che cosa c'era in Hit Parade. Allora, in Italia, punto numero uno, l'Equipe 84, tutta mia la città, era il loro momento e quindi non si potevano discutere. Quindi c'erano anche i Camaleonti con Viso d'Angelo, Sylvie Vartan, Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi riuscirò a mandarvi in onda. La storia di Serafino, Adriano Celentano, quindi ancora Sylvie Vartan con Buonasera, Buonasera, Dori Ghezzi con Casa Choc, ecco, questa è la situazione. Però al punto numero due c'è un artista che ha conquistato tutti con una canzone che ha una carica incredibile e che volentieri riascoltiamo.
3: C'era una volta

Il 17 ottobre del 1967 va in scena per la prima volta ad opera della compagnia dell'Off-Broadway un musical che diventerà famoso in tutto il mondo. Il nome è Hair e naturalmente le canzoni di quella rappresentazione seguiranno la stessa strada, al punto che il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare è arrivato ovviamente in classifica anche da noi. La versione però che sottoporrò alla vostra attenzione non è quella originale, è una rielaborazione anche con sonorità più moderne, ma mi

0: Musical Hair e soprattutto questa canzone Aquarius rappresenta il marchio di fabbrica della cultura hippie degli anni 60 che ha portato un autentico terremoto anche nella cultura sessuale americana e ha contribuito anche a diffondere l'opposizione pacifista alla guerra in Vietnam, perché queste canzoni hanno ridefinito proprio il costume musicale dell'epoca e hanno fatto nascere un nuovo genere, il musical rock, o meglio rock opera. Sì, voglio proprio dire che fu un momento davvero storico. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi torneremo con le hit parade del passato tra un'ora circa, sempre su questi magici canali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: 1979, si torna con gli anni 70 nella classifica musicale del passato. Siamo intorno alla metà del mese di maggio, superata ormai, di quel mitico anno che rappresentava per la musica mondiale l'anteprima di quello che sarebbe poi accaduto con la febbre del sabato sera qui da noi, perché nel 1979 si presentava anche dalle nostre parti un album dal titolo Spirits Having Flown, che significava il cambio di produzione per i Bee Gees, che vengono stimolati ad utilizzare il falsetto nei loro dischi e cominciano a aprire un'epoca nuova. In Italia al punto numero uno c'era Renato Zero con Il Carrozzone, quindi una sigla televisiva di fortunatissimi cartoni animati, Capitan Harlock, e al terzo posto una Amy Stewart in grande forma, che ascolteremo tra qualche minuto, perché prima ci sentiamo appunto il pezzo dei Bee Gees che era in Hit Parade al punto numero 4, che è Tragedy.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.

Nulla da dire, cominciava una nuova epoca, quella dei Bee Gees che avrebbero conquistato il mondo. Tragedy in Hit Parade in quella seconda metà del mese di maggio, ma contemporaneamente c'era anche un'altra artista che fu conosciuta in tutto il mondo con questa canzone di Eddie Floyd, poi arrivò in Italia e si stabilì per lungo tempo, cantò insieme a Eros Ramazzotti, a Mike Francis, a Gianni Morandi. Una fortunata carriera quella di Amy Stewart, che conquistò davvero tutto il

0: 1979, un'epoca davvero bellissima per la musica. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con le parade del passato torna tra un'ora, sempre puntualmente qui su Radio 60 70 80. Da Bruno Leghe, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

alla nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio delle Canada, quinta tappa del mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.

0: and sweat the way I like.
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
2: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1989, qui siamo nel nostro fondo scala, perché voi sapete benissimo che trasmettiamo soltanto musica che arriva da quei 30 anni lì, dal 60 fino all'89. E ovviamente all'interno ci sono le classifiche del passato, e nelle classifiche del passato noi ci preoccupiamo di farvi ascoltare la musica che era protagonista nello stesso periodo in cui vanno in onda queste trasmissioni. Quindi siamo nella seconda metà del mese di maggio di quell'anno. Il 1989, nel mese di maggio, aveva il primo posto Madonna di Like a Prayer. Quindi Francesco Salvi di Esatto, Giovanotti con Vasco, i Simple Minds di Belfast Boy, i Simple Minds al quinto con This Is Your Land, i Simply Red di It's Only Love, e questa era la situazione della posizione di vertice. Più verso la metà della Hit Parade troviamo un gruppo nordico, svedese, che ha fatto veramente il botto. Si chiamano Roxette e la canzone è The Look.
0: C'era una volta Hit Parade.

primo gruppo svedese a conquistare il mercato americano. E il perché l'abbiamo appena scoperto ascoltando The Look, presente nella nostra Hit Parade in maggio del 1989. Contemporaneamente in Hit Parade c'era anche questo artista di assoluto spessore, si chiama Holly Johnson, è stato frontman per 5 anni di Frankie Goes to Hollywood, raggiungendo dimensioni planetarie di popolarità. Poi inizia la sua carriera solista nel 1989, pubblica Blessed, e da questo Blessed arriva in classifica Americanos, Holly Johnson.

0: archiviamo così anche il 1989 e noi si tornerà in onda fra un'ora circa per iniziare un'altra carrellata delle classifiche del passato, zigzagando qua e là in questi 30 anni di grande musica.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accuse che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio delle Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.

Posso salutare tutti gli adolescenti che mi stanno ascoltando? Buon pomeriggio ragazzini, come va? Tutti gli adolescenti va, tutta gente che va dai 18 ai 21, gli altri non li vogliamo perché sono troppo, cioè, troppo maturi, se ne intendono troppo di musica, noi invece. Noi abbiamo a che fare con gli adolescenti, vedi che roba, vedi che roba. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come vi butta? Tutto a posto? Venerdì 22 maggio, insieme sino alle ore 18 in occasione di questo ultimo giorno della settimana che ci viene insieme, va bene? Sarà un grande pomeriggio a livello musicale, chiamando il 351-351-1000, che è il nostro numero di WhatsApp. Non usatelo come numero di telefono, mi raccomando, ma usatelo solamente come WhatsApp, o scritti, o naturalmente vocali. Io inizio con un grande Battisti, eccolo qua, vedi? Ci vuole solo una donna per amico, solo una!

0: mai sentita io, mai.
1: E che buon inizio sia. Lo so, diventa meno male che ci siete voi a tenere compagnia, se no sai che noia.
0: Hai ragione, sarebbe una noia infernale. Oh mamma mia, qua devo subito fare tradurre a voi una cosa, sai che io non ci arrivo in certe... che disco è questo che vuole sentire questo signore? Che disco?
2: Ciao Piero, sono Luca da Verona.
0: Sentiamo.
2: Mi piacerebbe sentire la canzone, non mi ricordo il titolo, che fa Mattan così e San Partai Col. Grazie mille, ciao, buona giornata.
0: Non so di che sta parlando lui, datemi una mano per piacere. Se non mi date una mano come faccio io qui? Sono da solo, datemi una mano. Che pezzo è quello? Ma noi abbiamo degli ascoltatori che sono micidiali e sicuramente riusciranno a capire di cosa si tratta, vero? Che stai facendo? Sta stirando Giovanna, buon pomeriggio. Se poi ci avrei due o tre camicie qui che... Non riesco mai a stirare bene il colletto io, hai tempo? Grazie Giovanna.

0: Antonella ti chiami? Ah, dov'è?
1: Mi presento, sono Antonella, sono toscana, ma per questioni di lavoro sono in Ancona. E grazie perché fra 20 giorni compio 66 anni e sinceramente beh, sarebbe un bel compleanno se anche il 14 voi foste in linea.
0: Se è per te anche il 14 notte, tutto.

0: subito così con Rod Stewart, Marina di Villafranca. Grazie per Tonight, The Night. La dolcezza di Rod Stewart si fa sentire in queste settimane, non lo so davvero, è diventata una droga Rod. Oh, buon fine settimana già a tutti, lo possiamo già dire, vero? Perché sono già le 15:10, perciò fate un buon weekend soleggiato, molto soleggiato, già ve lo dico.
1: Ciao Piero, sono Diondo, il camionaro.
0: Buongiorno.
1: Oggi potrei ascoltare la canzone di Mincia Corolla, Glorificato. E via, vai, oggi si rientra a casa, ultimi chilometri e poi settimana finita. Buon weekend a tutti.

godi di questo fine settimana, organizzate qualcosa al sole, perché per 10 giorni abbiamo temperature meravigliose, abbiamo un tempo serenissimo, eh? Ho parlato con il mio amico di Trevi Meteo. Eh sì, ha detto che era Pernacca, tipo Pernacca. Tipo quello, tipo quello.

gli danno anche del rompipalle, magari è stato in ditta per 40 anni, capito? Gigio, avete fatto un trenino, perché lui non lavora più da lunedì con voi, hai capito? Lavora per

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, ascolterei volentieri Air the Cat di Cat Steven. Grazie mille, buon weekend chi lo fa e buona giornata e buon divertimento. Ciao ciao.
3: Gabriele, fa niente che è uno steward, fa niente. Fa niente.

0: capita spesso di confondere Hall & Stewart con Cat Stevens e con Rod Stewart. Questo comunque è Hall & Stewart. Cat Stevens aveva fatto Wild World, Father and Son, mentre il grande Hall & Stewart è l'uomo del gatto. È lui che canta The Year of the Cat. Va bene, va bene. Grazie Gabriele. Allora, chi è che devo ascoltare? Ah, un amico che mi chiama da Orlando in Florida.
1: Ciao,
0: eccolo,
1: sono Gabriele da Orlando in Florida. Ormai vivo da più di 20 anni qui in America e mi piacerebbe sentire una di quelle canzoni. È presente quando si andava alle feste, c'era sempre qualcuno con la chitarra, suonava sempre le solite 4 canzoni, ma mi piacerebbe tanto di sentirne una particolare, Il pescatore di De André. Grazie, ciao.
0: Ciao e buon pomeriggio a te. Eccolo qua, Fabrizio De André e la PFM.

0: c'era questa usanza di andare in spiaggia a mezzanotte, te lo ricordi che si faceva anche il bagno nudi? Ah! Sì, è vero, è vero. E poi c'era sempre il tipo con la chitarra e lì con la chitarra si cantavano un fracco di canzoni belle. E il pescatore di De André della PFM, insomma, era una canzone che si interpretava molto volentieri, anche magari nella versione un pochettino più calma di Pierangelo Bertoli. Ho salutato Matteo da Orlando, buon pomeriggio. E ho salutato anche, mi sembra, Simona e Luciano che sono sulla spiaggia di Montello e si stanno arrostendo. Anche quasi rima. Allora, dov'è il mio amico Remo? Vediamo se trovo Remo, eh. Ecco, dovrei trovare l'amico Remo, se lo becco, eccolo qua. Riesco mai a beccarlo, Remo, dov'è?
1: Buon pomeriggio, Remo Manco, tanto il discorso di ieri. Buongiorno. Io con la ragazza in macchina mettevo Perché ti amo dei Camaleoni, però oggi vorrei ascoltare un'altra bellissima canzone che mi riporta quando ero ragazzino, le giostre nei nostri paesi. Anna Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Grazie.

Grandissimo Sorrenti, eh? E questo era il Sorrenti del Tu sei l'unica donna per me, vero? Grazie Remo, sempre un bel pezzo. Allora, Ettore è in piscina per l'inizio stagione e visto le temperature.

dottore, buon inizio stagione, ma volevo chiederti, ci sta la barca nella tua piscina? No? Se vengo a trovarti porto la barca, la mettiamo giù e prendo il sole dalla barca, ci sta, ci sta. No, è piccola, piccola, è piccola, 6 metri, ci sta. Molliamo qualche pesciolino lì e peschiamo dalla piscina. Si può fare. Disco Inferno, caro Ettore, buon pomeriggio e buon inizio stagione. Le piscine aprono in questi giorni, vero? È anche ora, qualcuno dice. Vabbè. Allora, c'è un messaggio di un amico che non riesco a sentire bene perché passava un'ambulanza. Ho capito il disco però, ho capito Venus degli Shocking Blues.

0: sa che era lui che guidava davvero.
1: L'importante è che non eri te quello che guidava l'ambulanza. Ciao bello, ciao.
0: No, no, era lui, perché sentiva proprio l'ambulanza molto vicina al telefono, si vede che era lui proprio. Va bene, va bene. Fa niente, comunque a volte arrivano dei messaggi disturbati, io mi scuso con voi se non li posso mandare tutti, ma certi vocali sono disturbati, perciò ho difficoltà a mandarli. E alla fine sta gli Shocking Blues. Questo per, naturalmente per chi li ha richiesti, non so chi sia, non so chi sia.
2: 80 live! 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio delle Canada, quinta tappa del mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, sono Pier di Samarate, volevo chiederti per cortesia un pezzo degli Alan Parsons Project, Pipeline dovrebbe essere così, un pezzo strumentale, secondo me è bellissimo per aprire questo weekend. Ciao e buon weekend a tutti.

0: io penso che quando uno non sappia che fare o non sappia che ascoltare, meglio di sentire Alan Parsons, penso che non ce ne sia, vero? Magari un bel mix tra Alan Parsons e Mike Oldfield. Vabbè. Grazie Pier, che mangiamo stasera?
1: Meloni,
0: che mangiamo?
1: Mantovani hanno già iniziato. Abbiamo già iniziato. Contadino pazzo, Sermide.
0: Abbiamo salutato il contadino pazzo di Sermide, che mi ricordo molto bene perché sono andato a pescare io a Sermide. Mamma mia, mi sono perso. Fantastico, eh? Si chiama contadino pazzo. I meloni sono già pronti? Ma va? Non pensavo io, eh? Mica un po' presto per i meloni. Che cazzo di meloni sono questi?
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Buon fine settimana. Mi potevi mettere dei Jethro Tull Aqualung? Grazie, ciao. 1, 2, 3, 4.

esattamente ieri questo pezzo di Gary Moore che hai richiesto. Per me è qualcosa di particolare ed è molto molto bello. Abbracciamoci, signore e signori. Oh sì sì sì, perché Gary Moore ci regala Still Got the Blues.

0: sì. Grande Still Got the Blues.
1: No, Pietro, Gary Moore. Oggi un pezzo di Pink Floyd che ti pare a te, che vuoi te. Bello, un bel pezzo di Pink Floyd, lo dedico a tutte le donne questo oggi. Ciao, Pier.

0: Carlo, ho scelto questo perché alle donne piace da morire. Si intitola Horn Turning Red dei Pink Floyd, eh? Vabbè, parte che è sempre il solito discorso, qualsiasi pezzo vai a scegliere dei Pink Floyd e non sbagli. Prova a chiudere gli occhi, metti dove vuoi, metti ciò che vuoi, non sbagli. Grazie Carlo, naturalmente le donne ringraziano.
1: 70-80 live
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Pier, buon pomeriggio a tutti, sono tornata, sono Mary.
1: Buongiorno.
0: Come stavo bene in Egitto, sono tornata, ho trovato il freddo, adesso è arrivato il caldo, ma c'è tanta umidità. Comunque sono in giro in macchina, se riuscissi a sentirti ancora prima che torni a casa, sentire un James Brown, e un bacione, un abbraccio a tutti. Ciao.

0: hai capito la bella Mary? Ma vai in Egitto! Una volta si diceva così, no? Adesso ci si manda a fare, vabbè, una volta quando si era molto più educati si diceva ma vai in Egitto! Hai portato un cucciolo di cammello? No, Mary. Pensavo, ma avevi promesso che mi portavi un cucciolo di cammello, io avevo già fatto il recinto, avevo già preparato tutto. Ma...
1: Niente.
0: Allora, devo informare tanti ascoltatori che il nostro numero di WhatsApp è cambiato perché mi state scrivendo sul mio personale e io a volte non guardo il mio telefono mentre faccio la trasmissione. Il nuovo numero di WhatsApp di 607080 è il 351 351 1000. Se lo dico perché tanti hanno ancora il vecchio numero di WhatsApp che abbiamo cambiato proprio un 7 mesi fa. Va bene. Grazie Mary, buon pomeriggio. Niente cammello. E allora che faccio io? Vado da questo mio amico.
2: Ciao,
0: di Tabuglia.
2: Sono da Tabuglia. Vorrei ascoltare una mitica canzone che non mi ricordo il titolo, di Billy Paul.
0: Vabbè.
2: Che l'ascoltavo sempre in spiaggia al mare, quando andavo e i miei amici facevano il balletto, la coreografia, era troppo bello. Fai tu quello che vuoi fare, ma la canzone la conosci perché dura tanto.
0: Sì, vabbè. Io c'ho questa di Billy Paul, che sentito la Your Song, ma ne ha fatte tante, perciò non posso sapere di cosa stai parlando.

0: Rock, gli Allsang. Che è successo là?
1: Il recinto, fallo più alto, perché io ormai abbiamo comprato un canguro. Ciao, buon pomeriggio.
0: Lo fanno alto 20 metri, Sa, ragazzi. Oh mamma mia. Va bene, grazie Chicco per il canguro, ma è un cucciolo? È un cucciolo, meno male. Volevo un lama io, che.
2: Ciao Pier, buongiorno, sono Mario da Milano. Hopelessly Devoted to You. La bella, meravigliosa Olivia Newton-John. Quanti calli sulle mani. Ciao Pier, grazie.

0: Grazie Mario. Penso molto d'atmosfera, devo dire, ho già spento tutte le luci, guarda. Patrizia, birichina la Patrizia, Che vuole lei? Che vuole? Sentiamo.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Visto che si parla di calli sulle mani, Barry White con Get Away, grazie. Ciao.

0: allora, ognuno ha il proprio sogno nel cassetto, no? Io, siccome sono innamorato degli animali, ho un piccolo sogno. Abbiamo parlato prima di animali, va. Ti vogliono regalare il canguro, il cammello. Il mio sogno è avere uno scimpanzé. Se c'è qualcuno che ha le mani in pasta, riesce a farmi avere un cucciolo di scimpanzé, io lo abituo a parlare per radio. Davvero? Ah, non ce l'hai Patrizia lì uno scimpanzé in giro, no? Tipo Bingo Bongo, ecco. Ah, che meraviglia, vabbè. Allora, forse ce l'ha Gigi, ce l'hai Gigi lì in campagna un piccolo. No, hai una Bertuccia, no, non mi interessa la Bertuccia, voglio lo scimpanzé, voglio quello. Oh mamma mia, non ce l'ha, non ce l'ha. Patrizia,
1: certo,
0: non ce l'ha.
1: Figurati, certo, questo era lo scimpanzé. Mettiamoci d'accordo e te lo porto.
0: È alto. Grazie per Barry White, ciao.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Pier, sono Vinicio da Fagnano Lona in provincia di Varese. Mi piacerebbe ascoltare Barry White e Lisa Stanfield All Around the World, se possibile. Grazie, buon pomeriggio.

Allora, grazie per Lisa Stanfield con All Around the World. Stavolta Barry White era assente, non c'era. Comunque il pezzo favoloso. Allora, qua vogliono fare gli auguri a un amico che ha fatto 37 anni di matrimonio. Mi chiedono un pezzo degli 883, ma non lo posso mettere perché è un 98, perciò sai che questa è radio 60, 70, 80, se no si chiamerebbe 60, 70, 80, 90. Perciò le cose degli anni 90 a volte ci scappano, ma non possiamo metterle. A lui dedichiamo i migliori anni della nostra vita, versione live di Renato Zero, dai. Auguri! 37 anni si è fatto questo.

0: perché qua mi scrivono i migliori anni della mia vita devono ancora arrivare, speriamo che arrivino alla svelta, Sandra, perché c'è mica tanto da aspettare, insomma. 37 anni di matrimonio, tanti auguri. Quanti ne ha fatti lui, 38? Quanti anni sono l'ergastolo?
1: Beppe Angelo, io 38 e più, però neanche un ergastolo dura così tanto. Tanti anni, non ditelo qua che c'è dietro.
0: Mamma mia, 38 anni. Vedi che bello. Non c'è mica da aspettare molto, c'è da darsi da fare, Sandra, lì, perché altrimenti. Comunque, auguri con Renato Zero, i migliori anni della loro vita.
2: Ciao Pierangelo, potresti mettermi ora se puoi Twisting by the Pool, sì, dei Dire Straits. Grazie Armando Sanremo e buon weekend a tutti voi.

0: Grazie Armando, ci siamo rispolverati un po' l'udito con i Dire Straits con Twisting by the Pool. 16:40, grande pezzo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buon pomeriggio Pier, sono Carletto, my name is Carletto, Carletto Bond. Volevo chiederti se puoi mettere sta canzone. Avir to Akil, Duran Duran. Ciao, saluto tutte le donzelle, ciao.
4: Face to face in secret places, feel the chill.
5: Ehi Carletto, Carletto, senti qua, senti qua, senti qua.
6: Buongiorno Pier, buongiorno ragazzi, sono la Franca. Senti, oggi volevo fare un qualcosa di diverso. Siccome ieri mi ha intrigato sentire quel famosissimo signor Carletto, che si è definito l'uomo del mistero, non riusciamo a collocarlo. Facciamo che lo colloco io oggi all'interno della canzone di Corrado, Carletto. Cosa dici? Gliela dedichiamo? Un buonissimo weekend a tutti.

0: Mamma mia.
1: Per me dopo questa nota musicale, se Carletto ti prende nel letto ti fa un altro che.
0: Oh mamma mia. No, impossibile.
2: Carletto, io sono la donna con la pistola d'oro. Cercami.
0: Oh mamma mia. Carletto Ponte questo. Siamo a posto. Eccolo qua, vedi.
3: Pier, sono Massimo di Ancona. Vorrei sentire Breakthrough dei Queen, se possibile, visto che l'altro ieri è stato il mio compleanno, ma potresti fare un omaggio.

0: Auguri a Massimo in ritardo con Breakthrough dei Queen. Auguri, auguri. Vuoi telefonarmi l'altro giorno, Massimo? Allora ti avrei fatto gli auguri più in diretta proprio, sai che bello. Va bene, comunque meglio tardi che mai, come si diceva, no? Che è successo, Roby?
1: Buon pomeriggio, Pier, buon pomeriggio a tutti voi. Volevo rendervi partecipe del rompimento di scatole che io oggi per 24 ore, l'Holter, ogni quarto d'ora, e continua, e gonfia, che caspita ti gonfi, mannaggia. Vabbè, comunque sia, lasciamo stare, domani alle 10 lo tolgo, che così almeno mi tolgo anche un altro pensiero. Babini, accodami a qualcuno, Pier, buon weekend a tutti voi, per me è lavorativo, per gli altri buon weekend.
0: Se ne accorgerai stanotte, Roby, come pompa, vedrai, la notte non ti fa dormire, è una cosa impressionante. Io ho risolto il problema, poi te lo dico, perché quando l'ho strappato, io l'ho strappato proprio, l'ho buttato via, sono andato dal cardiologo, ho detto se lo metta lei da qualche altra parte, perché io voglio dormire, e lui continuava a pompare. Domani mattina te lo levano, te lo leggono e ti dicono, signora, lei è a rischio. Lei è a rischio. Sì, o di una cosa o dell'altra, cioè o dell'infarto o di un ictus. Ho capito, va bene. Poi ho risolto il problema, Roby, sai con cosa? Fatti degli infusi, preparati delle ampolle con degli infusi di tè verde, e invece dell'acqua bevi il tè verde. Non hai più problemi di pressione. Prova, prova. Lascia stare la pastiglia, lascia.

0: Lo sapevo io, guarda, giuro lo sapevo.
1: Colpa mia se Robertina ha dovuto mettere l'alter, ha fatto una prestazione troppo esaltante. Scusate, scusa Robby, scusa. La prossima volta ci vado più piano.

0: Ma, dove è venerdì oggi? Ma dove sono?
1: Ma tutte quelle gentil sesso, chiuso tutti quegli arnesi lì elettrici che ogni quarto d'ora, l'hai detto tu, pompano. Io non so cosa dire, ragazzi, siamo qui tranquilli, che oggi venerdì chiudiamo bene. Buona serata.
0: Ah, l'Holter è fastidiosissimo davvero. Adesso parte tutto, ma è di un fastidioso, guarda che. Allora, Roby, tranquilla, bevi del tè verde, passa tutto, passa tutto. Oggi compie gli anni il mio amico Stefano, il capo degli asini. Tanti auguri Stefano, sono quanti? 35 o 53? Per me sono 53. Ti faccio gli auguri con un pezzo.

E di Stefano questa era tutta per te, so che ti piacciono molto i Toto, ho scelto All the Line perché tanti auguri per i tuoi 53

0: Grande, grande Stefano, a presto. Buon pomeriggio, buon weekend anche a te. Che c'è qua?
1: Ciao,
0: che
1: Piero, c'è? Sono Mattia, nipote dell'amico. Potresti mettere Occhi di gatto? Perché voglio dedicarla a mia sorella Sara. Grazie, ciao.
0: Occhi di gatto?

0: Hits. Occhi di gatto, la meravigliosa Cristina D'Avena. Ecco. Spazietto dedicato ai miei piccoli amici. Eccola qua, vedi?
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: pomeriggio, grandissimo Pier, Luigi da Riccione. Per chiudere degnamente questa settimana volevo ascoltare la canzone Love Steam della Love Orchestra Unlimited. Saprai chi è che accompagna questa grande orchestra, lo dirai te ai radioascoltatori. Sì. Grazie di tutto, un abbraccio e buon fine settimana a tutti.
1: Diciamo che è la Love Unlimited che accompagna Mr. Barry White, giusto? Eccolo qua. Grande, grande, grande. Love. Apri la busta. Guarda chi c'è. No, cazzo, non lo volevo vedere quello lì, no. Non lo volevo vedere. Chiudi la busta, Maria, chiudi.

amici, è appena arrivato il postino. Mi hanno invitato a c'è posto per te. Chi è che mi manda a chiamare, postino? La Maria De Filippi. Oh mamma mia, mamma mia. Piacerebbe andare lì a me una volta, eh? Dopo ho paura che, non so, si presenti qualcuno che non ho voglia di vedere, ma già è meglio che non ci vada. Lascia stare, lascia stare. Grande Love Limited Light Orchestra, naturalmente con il Barry White che è sempre lì, che aspetta lui. Chi è che devo vedere? Una che si chiama Cinzia, no, no, non la voglio vedere, non la voglio vedere. Posso salutare Erika e Pierangela? Buon pomeriggio ragazzi, buon weekend a voi. Vi voglio bene, sì, vi voglio bene. Allora,

0: che fai tu? Posso andare apposta? C'è posto per te?
1: Io. No, ma ci penso io. Ti faccio chiamare da Roby Facchinetti.
0: Ci vuole una busta gigantesca e non bisogna aprirla. Non bisogna aprirla. Oh, Kenny Loggins, grazie Cri.

0: Sai che mi scrivi qua, Zoraida? Oggi il mio medico mi dice: smetti di fumare, pensa all'amore. E io rispondo: sì, se penso all'amore inizio anche a bere, figuriamoci. Va bene, grazie Zoraida, sempre molto gentile, eh? Ma sì, non posso smettere di fumare. Come faccio a smettere di fumare? Ah, devo pensare solo all'amore.
1: Oh, e io penso ai Radio, a Ray Parker Jr. con More Than One Way to Love, a Woman. Oh, oh, yes.
0: 17:12, buon e super venerdì.

0: non è lui che devo sentire. C'è una donna che compie gli anni qua. Domenica, dov'è? Cinzia!
1: Buonasera Pierangelo, sono Cinzia di Castinedolo. A proposito di compiere gli anni, io domenica compio gli anni. Se mi fai gli auguri, grazie.
0: Tanti, tanti, tanti auguri, tanti, tanti baci, tante, tante strette, tante belle cose.

Allora Carlo, io ti devo fare i complimenti perché la foto che mi hai mandato di questa francesina che ti verrà a trovare è qualcosa di spettacolare, davvero, complimenti. Davvero, cos'è che ti scrive? Buongiorno cuore mio, spero che tu abbia dormito bene pensando a me che ti amo tantissimo e che mi ha e che mi manchi da morire. Bello, bello, bello il messaggio, bella la donna, complimenti Carlo. Sei a posto adesso, adesso sei a posto. 42 anni, eh? Mazza ragazzi. È da battaglia quella lì, è da battaglia, tranquillo. Ah, sì, sì.

0: Che è successo? No, sono conoscenze che si fanno al mare, in zona Cesenatico, si conoscono dalle belle donne, poi li inviti a casa e vai.
1: Anche
0: no?
1: A me l'hanno scosso, cioè... una svizzera, ma mi ha scritto, mi ha mandato la foto, è venuta a trovarmi. Belle parole, tutto, ma quando sono venuto, quando mi è venuto a trovare, è una ragosa. A Befana è venuta con

Pier, ciao da Roby, buon venerdì caliente. Mi fai sentire di denaro To Meet Me, non è molto richiesta, è una delle prime armi, diciamo, del nostro grande Dan Harrow. E dedicarla a tutti, che venerdì io sto andando a fare serata anch'io. E dai, dai, che è arrivata l'estate, evviva l'estate, evviva le belle donne, e vai, ciao Pier.

0: un denaro prima maniera, questo è un pezzo dell'80, 81, 82, cos'è? Giù di lì, no? To Meet Me, che non è male, oltretutto mi piace. La classica disco italiana che sai, ormai questa Italo Disco la stiamo facendo passare tutti i giorni e piace, piace, bene. Grazie Roby, buona serata a te, buon lavoro.
1: Ciao Pier, sono via. Vincenzo da Torino. Lo so che è tardi, ma volevo chiederti se mi facevi passare un pezzo di del famoso cantante italiano Drupi, non so se te lo ricordi. Sereno è, mi sembra. Ma è un pezzo che a me piaceva comunque, dai. Ti ringrazio, buona giornata, ciao.
0: È il grande Drupi, quante pescate insieme che abbiamo fatto noi. Grande pescatore Drupi, eh? Sì. Quello di regalami un sorriso.

0: Sì, grande pescatore, lo sapevi.
1: Pensa che Drupi passa le sue giornate tra il pescare e un negozio di articoli da pesca che c'è vicino al mio ufficio, tra l'altro lo vedo spesso. E coincidenza, questo negozio è accanto al negozio Harlin Davidson di Max Pezzali, che è anche lui di Pavia. Mi capita spesso di vederlo lì, Drupi.
0: Una persona meravigliosa. Io lo conobbi 20 anni fa e mi ha detto: ti piace andare a pescare? Beh, io vivo per pescare, ho detto. E siamo andati insieme, eravamo andati sul lago in barca e ci siamo divertiti tantissimo. Perciò auguro anche a Drupi un buon pomeriggio, si sa mai che ci stia ascoltando. E ha fatto dei pezzi incredibili, ha partecipato 8-9 volte a Sanremo, non se ne ricorda più neanche lui. E tutti i pezzi che ha portato a Sanremo, uno più bello dell'altro. C'era anche Regalami un sorriso, che a me piaceva molto. Va bene, va bene. Allora, qua si diventa vecchi, non ce ne accorgiamo neanche noi. Che è successo qua? Gigi, che è successo Gigi?
2: Anch'io ti avevo invitato a pescare a trote. Te non sei mica venuto con me però.
0: No, ma le tue trote non mi piacciono, non mi piacciono quelle trote. Non mi piace pescare le trote, no, non mi piace. Allora, chi è che devo salutare qua? Fammi vedere. Allora, devo salutare Barbara, che sarebbe la moglie di Mauro di Sesto Calende e vuole sentire Hotel California degli Eagles. Va bene, Barbara? Saluto te e saluto Mauro. Buon pomeriggio.

0: Grazie Mauro, grazie Barbara, buon pomeriggio a voi. Era naturalmente Oltre California degli Eagles.
1: Eccomi qui Pierangelo, finalmente al venerdì pomeriggio, per me no perché non è finita, però idealmente ci sta sempre bene. Riesco ad augurare a te e a tutti, ovviamente anche a me stessa, uno scoppiettante weekend con Saturday Night All Right, ovviamente la vivacità e la energia di Elton John. Ciao Pierangelo, un abbraccione, ciao a tutti e a presto, Donatella.
0: Grazie Donatella, super week.

0: molto scatenato in questo pezzo, cara Donatella, Mr. Elton John con Saturday Night, All Right. Brava, hai cercato proprio un bel pezzo, per quest'ora andava proprio a fagiolo, a fagiolo. 17:41, pubblicità, ma poi torniamo dopo il notiziario con la parte finale molto interessante.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Quella che ci restituisce l'Istat è un'Italia piena di diseguaglianze.
3: Dai giovani, perché di fatto l'ascensore sociale si è rotto. L'Istituto Nazionale di Statistica ci mostra come ormai la mobilità sociale funziona all'inverso. I giovani più delle volte ormai finiscono per avere una condizione economico-sociale peggiore di quella dei propri genitori, cosa che invece non è successo e non succedeva per le generazioni precedenti a quelle attuali. Ma il conto viene pagato anche dalle donne, perché è sempre l'Istat ci mostra come alla fine il lavoro di cura familiare viene sempre e comunque ripartito a carico delle donne. Il tempo appunto di cura è quasi il doppio di quello che invece viene normalmente utilizzato dagli uomini, e quindi è abbastanza evidente che la cura dei più anziani, la cura dei bambini, della casa e via dicendo è ancora una prerogativa purtroppo tutta femminile. E queste cose, diciamo, questa doppia penalizzazione, però è una penalizzazione che va a scapito ovviamente di singoli, ma poi va a scapito anche del sistema paese, va a scapito di tutta l'Italia, perché appunto gli studi ci dimostrano come alla fine questa cosa renda meno produttivo un paese, e quindi l'Italia è un paese che rispetto agli altri europei, ma non solo i paesi nordici ma anche quelli mediterranei come la Spagna, cresce molto di meno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati della Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio ha chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada, torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 primi posti di fila e da Alessandro Cisilin grazie all'ascolto.

0: pensare che nessun DJ qui poi ripropone questa musica, perché tanti non la conoscono, ma era un pezzo incredibile questo di Ago, e si intitolava For You, grazie a Mickey Mix di Prato. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Te la ricordi? È bellissima,
1: Ciao!
0: Buongiorno!
1: Milano! Serro Paradise! Anche quella Grande che hanno rifatto un paio di anni fa, che è bellissima! Era la colonna sonora di un film! Grande Pier, mamma mia, guarda, meno male ci siete voi ragazzi, che tristezza, sfera e basta!

0: Allora, caro Mario, sai, se abbiamo la fortuna di mettere le versioni originali, io preferisco, perché tutti i rifacimenti, meglio che siano fatti, sono sempre, secondo me, un po' minestre riscaldate, vero? Abbiamo la fortuna di sentire le versioni originali e allora godiamocele, io dico sempre così. Questa è una meraviglia da Sharon Paradise, grande LP di Cerone. Mamma mia, che pezzo questo Supernature. Va bene. Grazie Mario, buon week anche a te.
1: Via. Angelo,
0: chi c'è?
1: Oggi fai a modo tuo. Se mi può mettere una canzone di Santana che piace pure a te, vai, così si sente. Un grazie da Franco di Montalcino. Un saluto a tutti i radioascoltatori 60, 70, 80 da Montalcino. Ciao.

Ho scelto questa, Franco, per augurarti un super weekend, un super venerdì sera. Corazón Espinado di Carlos Santana. Sentiamo l'ultimo disco, Lorenzo. Non mi sono dimenticato di te. No. Con Don't Cry Tonight, ultimo disco di questa settimana.

po' di Italo Disco, ci fa piacere ogni tanto sentirla, no? Grazie a tutti, andate in pace, signore e signori. Vi ringrazio per il gentile ascolto e per la preziosa collaborazione che anche oggi mi avete regalato. Noi ci aggiorniamo lunedì.

0: dove ascoltate sempre 60, 70, 80, la radio dei ricordi. Ciao.
1: 80, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione, Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storia qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18.30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20.45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Voilà, siamo di nuovo negli anni 60, precisamente nel 1969, ci tuffiamo nella seconda metà del mese di maggio e andiamo insieme ad assaggiare che cosa c'era in Hit Parade. Allora, in Italia, punto numero uno, l'Equipe 84, tutta mia la città, era il loro momento e quindi non si potevano discutere. Quindi c'erano anche i Camaleonti con Viso d'Angelo, Sylvie Vartan, Irresistibilmente, una bellissima canzone che prima o poi riuscirò a mandarvi in onda. La storia di Serafino, Adriano Celentano, quindi ancora Sylvie Vartan con Buonasera, Buonasera, Dori Ghezzi con Casa Choc. Ecco, questa è la situazione. Però al punto numero due c'è un artista che ha conquistato tutti con una canzone che ha una carica incredibile e che volentieri riascoltiamo.
3: C'era una volta Hit Parade.

Il 17 ottobre del 1967 va in scena per la prima volta ad opera della compagnia dell'Off-Broadway un musical che diventerà famoso in tutto il mondo. Il nome è Hair e naturalmente le canzoni di quella rappresentazione seguiranno la stessa strada, al punto che il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare è arrivato ovviamente in classifica anche da noi. La versione però che sottoporrò alla vostra attenzione non è quella originale, è una rielaborazione anche con sonorità più moderne, ma mi serviva per creare l'aggancio. Aquarius.

0: Il musical Hair e soprattutto questa canzone Aquarius rappresenta il marchio di fabbrica della cultura hippie degli anni 60, che ha portato un autentico terremoto anche nella cultura sessuale americana e ha contribuito anche a diffondere l'opposizione pacifista alla guerra in Vietnam, perché queste canzoni hanno ridefinito proprio il costume musicale dell'epoca e hanno fatto nascere un nuovo genere, il musical rock, o meglio rock opera. Sì, voglio proprio dire che fu un momento davvero storico. Si chiude l'appuntamento con il 1969, noi torneremo con le parade del passato tra un'ora circa, sempre su questi magici canali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: 1979, si torna con gli anni 70 nella classifica musicale del passato. Siamo intorno alla metà del mese di maggio, superata ormai, di quel mitico anno che rappresentava per la musica mondiale l'anteprima di quello che sarebbe poi accaduto con la febbre del sabato sera qui da noi, perché nel 1979 si presentava anche dalle nostre parti un album dal titolo Spirits Having Flown, che significava il cambio di produzione per i Bee Gees, che vengono stimolati ad utilizzare il falsetto nei

0: animati, Capitan Harlock, e al terzo posto una Amy Stewart in grande forma che ascolteremo tra qualche minuto, perché prima ci sentiamo appunto il pezzo dei Bee Gees che era in il parade al punto numero 4, che è Tragedy.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Nulla da dire, cominciava una nuova epoca, quella dei Bee Gees che avrebbero conquistato il mondo. Tragedy in Hit Parade in quella seconda metà del mese di maggio, ma contemporaneamente c'era anche un'altra artista che fu conosciuta in tutto il mondo con questa canzone di Eddie Floyd, e poi arrivò in Italia e si stabilì per lungo tempo, cantò insieme a Eros Ramazzotti, a Mike Francis, a Gianni Morandi. Una fortunata carriera quella di Amy Stewart, che conquistò

0: 1979, un'epoca davvero bellissima per la musica. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con il parere del passato torna tra un'ora, sempre puntualmente qui su Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1989, qui siamo nel nostro fondo scala, perché voi sapete benissimo che trasmettiamo soltanto musica che arriva da quei 30 anni lì, dal 60 fino all'89. E ovviamente all'interno ci sono le classifiche del passato, e nelle classifiche del passato noi ci preoccupiamo di farvi ascoltare la musica che era protagonista nello stesso periodo in cui vanno in onda queste trasmissioni. Quindi siamo nella seconda metà del mese di maggio di quell'anno. Il 1989, nel mese di maggio, aveva il primo posto Madonna di Like a Prayer. Quindi Francesco Salvi di Esatto, Giovanotti con Vasco, i Simple Minds di Belfast Boy, i Simple Minds al quinto con This Is Your Land, i Simply Red di It's Only Love, e questa era la situazione della posizione di vertice. Più verso la metà della Hit Parade troviamo un gruppo nordico, svedese, che ha fatto veramente il botto. Si chiamano Roxette e la canzone è The Look.
0: C'era una volta Hit Parade.

primo gruppo svedese a conquistare il mercato americano, ed il perché l'abbiamo appena scoperto ascoltando The Look, presente nella nostra Hit Parade in maggio del 1989. Contemporaneamente in Hit Parade c'era anche questo artista di assoluto spessore, si chiama Holly Johnson, è stato frontman per 5 anni di Frankie Goes to Hollywood, raggiungendo dimensioni planetarie di popolarità. Poi inizia la sua carriera solista nel 1989, pubblica Blessed, e da questo Blessed arriva in classifica Americanos, Holly Johnson.

0: archiviamo così anche il 1989 e noi si tornerà in onda fra un'ora circa per iniziare un'altra carrellata delle classifiche del passato, zigzagando qua e là in questi 30 anni di grande musica.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: i più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone l'istituzione. Fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valencia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.